0: per chi non sa nuotare.
1: Portemme sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom! Dammi una buona ragione! E lui? Per la sua uguaglianza universale. Per l'indipendenza di ogni particella dalle altre. Solo due
2: C'était
1: parti di idrogeno
2: la guerre de
1: per
2: l'eau.
1: Una di ossigeno.
2: L'eau, une question politique.
1: Stato liquido, solido, gassoso nel ciclo della pioggia.
2: Un documentaire de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Yael Mandelbaum. Avec les nageuses de la piscine de Bargemont, Agnès Ducharne, Charlène Descollonges, Anne Lestrat, Julie Trottier, Christian Delperdange, Serge Marais, Philippe Rio, Léo Coutelec, Jean-Claude Oliva et Brigitte Vermillet. Merci à Étienne Douat, Hélène Stevens et aux éditions La Dispute.
1: La capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero.
2: Prise de son Nicolas Mathias, Élise Leu et Guillaume Fischer.
1: Per la sua spinta dal basso verso l'alto uguale alla massa del liquido spostato.
2: Mixage Pierre Henry.
1: Per la commovente resistenza dei ghiacciai ai mutamenti.
2: Documentation Annelise Signoret, Nathalie Rouvillain.
1: Per la pazienza dei bagnasciuga Ferragosto.
2: Chargée de programme, Marie-Yvonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedo. Les pages, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.

0: per chi non sa nuotare.
1: Ortemme sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom, dammi una buona ragione. E lui, per la sua uguaglianza universale, per l'indipendenza di ogni particella dalle altre, solo due parti di idrogeno per una di ossigeno.
2: L'eau, une question politique.
1: Stato liquido, solido, gassoso nel ciclo della pioggia.
2: Un documentaire de Rémi Dybowski-Douatte, réalisé par Yael Mandelbaum. Avec les nageuses de la piscine de Bargemont, Agnès Ducharne, Charlène Descollonges, Anne Lestrat, Julie Trottier, Christian Delperdange, Serge Marais, Philippe Rio, Léo Coutelec, Jean-Claude Oliva et Brigitte Vermillet. Merci à Étienne Douatte, Hélène Stevens et aux éditions La Dispute.
1: La capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero.
2: Prise de son Nicolas Mathias, Élise Leu et Guillaume Fischer.
1: Per la sua spinta dal basso verso l'alto uguale alla massa del liquido spostato.
2: Mixage Pierre-Henri.
1: Per la commovente resistenza dei ghiacciai ai mutamenti.
2: Documentation Annise Signoret, Nathalie Rouvillain.
1: Per la pazienza dei bagnasciuga Ferragosto.
2: Chargé de programme, Marie-Yvonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedo. Les pages, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.